0: morte.
1: La maggior parte sì.
0: Tanti così.
1: Sì, la maggior parte sì.
0: Donc, de ceux qui ont été arrêtés, la plupart ont été tués aussi.
1: Alcuni sono ergastolani, stanno in carcere.
0: Quelques-uns sont en prison à Castellano.
1: Alcuni sono pentiti.
0: Et d'autres se sont repentis.
1: E quindi oggi non c'è più nessuno lì.
0: Et aujourd'hui, il n'y a plus personne.
1: C'è una grande differenza fra il boss e lo scugnizzo.
0: Il y a une grande différence entre le chef et le deuxième main.
1: C'è scugnizzo significa un ragazzo che è cresciuto per strada.
0: Sì, ma quelli che facevano anche loro il lavoro
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Seconda mano. Sì.
1: Dico, siccome che io sono cresciuto per strada, mi sono fatto tutto da me.
0: Voilà, oui, il dit qu'il y a une grande différence entre les boss et ceux qui sont nés dans la camorra, dans tout petit.
1: Lo scugnizzo capisce il cuore delle persone.
0: Lo scugnizzo c'est un mot napolitain. Donc c'est celui, il connaît en fait compte le cœur des personnes parce qu'il est né dedans, il a grandi dedans.
1: Il boss non capisce nulla.
0: Le boss il comprend rien.
1: Vuole solo il potere.
0: Il veut seulement le pouvoir.
1: Io ero un boss.
0: Et moi j'étais un boss.
1: Ma sono cresciuto da scugnizzo.
0: Mais j'ai aussi grandi comme un enfant au milieu de la camorra. Et c'était là la différence. Quando ti sei convertito lì in questa chiesa, dopo quando sei ritornato a casa, hai avuto dei problemi, hai avuto qualche complicazione?
1: Sì, ho avuto delle complicazioni.
0: Donc il a eu des complications quand il est revenu retourner à la maison.
1: Fino a 5 anni fa.
0: Jusqu'à il y a 5 ans en arrière.
1: Avevo paura che mi uccidevano.
0: J'avais peur qu'ils me tuent.
1: Non è facile.
0: Ce n'est pas facile.
1: È strano.
0: C'est étrange.
1: Però è la verità.
0: Pour dire la vérité.
1: Dio ha messo una pace nel mio cuore.
0: Dieu a mis la paix dans mon cœur.
1: Io vivo ancora in quel quartiere.
0: Je vis encore dans ce quartier.
1: E ogni boss che sale,
0: à chaque fois qu'il y a un nouveau chef,
1: mi manda a chiamare.
0: Il m'appelle.
1: E mi dice io so che tu sei cambiato.
0: Il me dit je sais que tu as changé.
1: Se ti serve qualcosa chiamami.
0: Et le chef, ce nouveau boss me dit si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi.
1: Solo da Dio questo.
2: E mandami una paglia da salmone.
0: Tua moglie non ha avuto dei problemi?
1: Avuto dei problemi?
3: No, mai. grazie a Dio sono cresciuta in una famiglia cristiana.
0: Je remercie Seigneur parce que je suis né dans une famille chrétienne.
3: Questo mondo non mi apparteneva.
0: Et de ce monde-là, je ne le connaissais pas du tout.
3: Non mi appartiene ancora oggi.
0: Et il m'appartient pas non plus, encore aujourd'hui.
3: Quindi io lì non frequentavo nessuno.
0: Et de tout ce monde-là, je connaissais personne. Je connaissais personne, fréquentais personne.
3: Non riuscivo a fare la spesa.
0: Je ne sortais même pas pour faire les courses.
3: Ho sempre avuto un ripudio verso queste persone così.
0: Ouais, elle a toujours eu de la répulsion. La répugnance, je ne sais pas si on dit répugnance. Hein? Du mépris, non même pas ça, du dégoût. Voilà, cherche du dégoût pour ces personnes.
3: Infatti, quando l'ho scoperto,
0: quand je l'ai découvert,
3: lui mi ha raccontato la sua vita.
0: Quand il m'a raconté sa vie,
3: io desideravo la sua morte.
0: J'ai désiré sa mort.
3: Così andavo via per sempre da questa situazione.
0: E come cela, ben, je partais pour toujours de cette situation.
3: Quindi questo è quello che... Non ho problemi, non ho avuto nemmeno problemi dopo. Per me era come vivere in una storia che non era vera.
0: Per me, j'ai jamais eu de problème, perché per me, en même temps, c'était vivre dans une histoire qui me semblait même pas vraie. Il tuo genitore, tuo papà, si è convertito? No.
1: Mio padre non sta ancora in carcere.
0: Mon père est encore en prison.
1: In Sicilia.
0: En Sicile.
1: Su una montagna.
0: Su una montagna.
1: Lui sa il mio cambiamento, però ancora non si deve convertire.
0: Lui sa ce que j'ai vécu, mon changement.
1: Però oggi abbiamo una relazione.
0: Mais aujourd'hui on a une relation.
1: Prima non avevo.
0: Qu'on n'avait pas avant.
4: Est-ce qu'il y a eu des répercussions avec la justice?
0: Hai avuto dei problemi con la giustizia?
1: Sì.
0: Oui, il a eu des problèmes.
1: Per diversi anni, molti anni.
0: Pendant plusieurs années.
1: Non mi hanno dato il passaporto.
0: Ils m'ont pas donné le passeport.
1: Non mi hanno dato la tessera, la carta d'identità.
0: La carte d'identité.
1: E non potevo girare.
0: Je pouvais pas tourner.
1: E quindi per me è stato un grande problema.
0: C'était un grand problème pour moi.
1: L'ispettore.
0: L'inspecteur.
1: Della polizia.
0: De la police.
1: E lui non ci crede ancora oggi, non ci crede che io sono cambiato.
0: Il croit même pas encore aujourd'hui que je suis converti. Gesù. Quand je parle de Jésus. Je lui parle de Jésus, mais il dit, mais c'est impossible, toi tu étais un criminel. J'ai eu des sérieux problèmes. J'étais impliqué avec beaucoup de choses.
1: Ma Dio non ha voluto, oggi sto qui.
0: Mais Dieu a pas voulu aujourd'hui, je suis ici.
1: Dio è un Dio dell'impossibile.
0: Dieu est le Dieu de l'impossible.